meka bi me so waka chi e wo se nyame ma wo tu mirika e wo se nyame di wo tu mirika e wo se nyame wo di wo yade wo di wo tu mirika na nye ma dane declare it loud and clear every area

Bibia wo bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be na eko. Funny stories and fearless in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia. Ye mia. Just a bibia.